0: ke di ticket se ntse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sale ha jwale ziaka la mo San City to o tsona tifelwa ke mino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantletse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ziaka la mo San City
1: mamela dikanane le veli mulo manda o fikelela bora kwa go renya bobe ke la go renya mohlanomiso Police CD FM.

0: Afrika ke lehae la tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: O mametse dikalaneng, le vele moloi.

mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlong re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona lesedi FM ke molelo Lesedi FM ke molelwa Motswalle wa Makgonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng di theoha dikalaneng le mvololo out ya strata ho lesedi

0: get set, get ready, go! Ziyakhala Mosan City. Mokete moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino bokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala Mosan City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala Mosan City
1: Mamidi ai ho tla be ho le hobe ho tla be ho le hobe be hara dibini tse teng ka mona he e kholo lo feta pele jwa le selemong sena mo mamidi motle ba phamisitse mayemo me hopola mokiti ona ha se mokiti fela mino fela re bontsha le setso sa rona re le ma Afrika borwa jwalo ka ha o bona hore di station ka o fela tsa radio tsa SABC di tla be di le teng mono jwale ka o fela ha rona di station tse tla beng di le teng mono e mong le mong o tlo gaba ka setso sa hae jwalo ka mo Afrika borwa ke bone hona le bo Shandeshe Mafiki Zolo Kulichana Enko Sanere le yena o teng ebile ke yena ya tla beng a emetse tshebeletso ena ya lesedi ke bone DJ Mfundisi ke bone mono he batho ba tla be ba le teng mane batho ba tla be ba le teng wena mo mamedi motle etsa bonnete ba hore le wena o ba teng mono Khuzane Youngstana hudubeile selemong sena o tlo ske wa fetwa etsa bonnete ba hore o fumana tikete ya hao nako e sa le teng o tlile di fumana ya spa wa difumana ya kamana ka ticket pro wa difumana le teng mono jwale o ske wa fetwa me hape o ka difumana ho suncity.co.za di qala ka 350 he o batla ho qoqelwa kapa wa intsha melinta tele metswalle ya luna e meng he ha ba monate man ha ba monate ile shemele metsemedi metsoso kamera hora ile shemele metsemedi kamera hora ena ya borobong kamana ka studio e 3512 tshele ke iputsa 3512 kina koma hey batlile mpaisi se bo ba bidi botle re kenke pina etla ka questa makwa tsego Bari ketile. Kamera mono hey ketabeko fire Tevin Campbell. Can we talk?

metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang eo re e tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa ho tlile jwang hore ditono tsa tshwene di be mmala o bolou. Ditshwene ke diphoofolo tse tshwenyang haholo, mme ka nako e nngwe e ka ba diphoofolo tse ka tlosang bodutu ka baka la dinthwanathwana tseo di ratang ho di etsa tse qabolang. Boholo ba diphoofolo tsena bo fumaneha dithabeng. Tse ding di teng ditsheng tsa pokelletso ya diphoofolo, ha tse ding e le tseo batho ba ithuetseng tsona jwalo jwalo. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e le.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM.

ke le buile ha ho le tshuli tsamaya hantle o ile o phumola ho baneng ya ho tema o ikhathile re tlo boela re tiana hape le wena kwano o sia le moyeng na kung e tlanga mo mamedi o fela go le jalo le ke nang le nane o ke la ditaba ke la imatla faze le tla ho wena harampa ya motsiare empapile ke yena o tse o re di hlopisiseng ha re fetela o tsietse mo haladi gore balla ditaba tsa ora ya le shumele metso e mmedi.

akre se di FM drive o son tsotse ba he ari pita tsena ka tatelano vele uye na Skylar Tyler Jazz World a tshukuthela Elaine Solaris o le se di FM.

0: FM re ketikeng letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ori ke tlhabela taholo ya Nathi Mega sa Malem Songi ba gafela jalo ngi ya hluleka pejana motlo jalo King KT le liema phantsi le sisi ba ga bazo zwa hantle di mahlo hora ke ya bohlano di tebatsa ga bohlano di balwa ke
1: Kenny tlotlisang modupi

0: la traffic re tla di fumana ho sane di felletse ha metse o tsule mashaba de metse mhlano pele re fitla go nyane ya bone hashtag createla
1: traffic createla traffic tanki la ma 7
0: yes
1: wa batsa batswa di ba ba nene mfela ka itlhapholi a le mong
0: mhm
1: eh antsana le bana ka re fela ai la ga ditena magoyane a ka kene mo le mo a kene ka tlunga sa gotse
0: mmh o tla ka tlunga yo le re le jakang
1: khabela mo le khabela di khabisi tse di tapletse
0: kopa nye fela le je
1: re se samsetse nna ke batla go ba
0: ha ke monate ho ha ha ke monate
1: ba batsadi
0: ana wa o ipumutsu o la hlele bokosi le na ska ba le mohlala.

ke lebuile haholo bana beso le sebeditse mamedi ho fela le jwalo le nano le kenang ha jwale ke le nano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM me ho polore lona le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere empa pele ho mongwe re fetela o kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

tsena tsa ho ra ya botshelela re di feletsa ka ho lekola bolipi bakeng sa hosane re kala ka province ya Gauteng lori mo letlahla ka me o futhumale Mpumalanga letlahla ka ho phole ho futhela ho futhumala empa o tla chesa lo field Northwest letlahla ka ho phole Free State lori mo letlahla ka ho batle ho futhela ho phola empa letla kwela ka ho kgetha dibaka me o foke moya ka bophirima ka mafafatsane a itjadileng a di a duma Northern Cape le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho batle ho fihlela ho phola ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka botshabela Western Cape le tla kwela ho phola ho fihlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka lebo ya bophirima ka go lonye ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phola ho fihlela ho futhumala empa ho tla bata ka pula e bobebe ka lebo ya KwaZulu Natal le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phola ho fihlela ho futhumala kama fafatsane a itjadileng a di a duma ka lebo ya bophirima tsena tsa ho raya botshelela tse ya kagatsantsa lefatshe le bolipi di fella hona mona ke kgutla hape ka ditaba tsa ho raya bosupa le kenang ha jole ke la ditaba matshohlo.

0: a champion mother. Why you could was
1: when
0: I saw in the little way how one of a palace of Pensa Kaiser Chiefs,
1: Isaliena, Asalmushimana Sali, Klaatuako, Great Four, Abua, Mikizu, Ubuaga, life here every day. So, Nancy Ash Ariana, one day it was Jala Soviet Dad. Mikizu, yes, Colon Kola Kanjo. Hey, Mama, Kitzala Soviet Dad, and Nakitu Jala Bot.
2: Papadi for the CDFM.
3: Warra, warra, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua

0: ba le ponte wa selepo ho tloa ka gila
1: in the middle of the night
0: hashtag ha mamelwe e ba le ponte wa selepo ho tloa ka gila
1: in the middle of the night
0: hashtag ha mamelwe
2: 0864003084 re le bontswa ke ruika te motlong na wonkile ka le monate le bitswang ka gore ke re mmoho ho tla gore nya borobedi ho tla kwana gore nya le shume le metso e mmedi mabedi uteng kwane dume
3: ke borobedi ho tla kwana gore nya le shume
2: le metso e mmedi mabedi ya le nna le kae
3: point wa silebo
2: e seri
3: le kae papa
2: e re teng le kae papa
3: e teng ya buch
2: e
3: komanda se ka 106.6 ke le mona N3
2: ya o buti
3: uma ke di kwali bo wale jancha
2: tsama pine ngo e bitsa majancha majancha helele helele majancha
3: o kwa te dimponda o ke na le bo khugo ka ka pinya ke bona tsaka ra ga
2: ke mo be o sele ponto mo khwae o
3: sele ponto o sele

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM. O mametse pitso tsumane ho le sedi FM.
1: Go ba bo se u le ponto wa sele. Bo bo bo bo ku.